Ongele sopo da kwang, bandolo ban poso so mumba mambu bandi abisoy.